ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Vedete, voi siete affacciati da parte del padre. Sei sedi di aspetto, ma tu sei di aspetto, ma tu sei di aspetto.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.